0: Si tradite
1: musica UI. So
2: Avicati su duro tani Avicati per torni si peri Avicati per futuro Avicati per solento
1: Scandinavian Albania Radio.